0: Tswana.
1: Mohala wa hao ko kutletse ha bohloko ihlile marangang a o hana.
0: Nna, ke be zwage, e be ba anga ya mso wa re.
1: Ha ihlile manganga swa.
0: Ya ano ya swa.
1: Tswana.
0: Ah, ruri tswa.
1: A tsala pele go ka kutle ka kwane o hlae hlaela.
0: Ee papa. Ke tswa.
1: Ee ya swa.
0: Ai. Ke go so. Ka go bona go tsaya tsa go. Ke le go tsaya go se tswa go tsaya go tswa go se tswa go.
1: Ai khona swa ga ke go pa go mpe go bolokela moya ka nnete go senyetsa moya fela itle ha u kwa le ho hang. Ka nnete go tla be go hlokela toka ka nnete. Hanga ka go nno tsela pele ha ukwa ha le go hang hang hang sa ka nne tla be go hlokela to ka bana swa ga saka ho mme ke ne ke a getse ma mela muse ba enzwane ke batla totla o tla ntho di manganga ntja tsena ha di otlo hana reng manganga ntja tsena ha di otlo e jwa la ke na be se tsena ntse ukwa go empa la le ke itikile ntse ukwa swa ga ne ke re ke ya gele mela muse ba eng ke go to ukwa lo yena ha o ha o shapa di manganga ntja tsena ha di otlo di gaga thwe mesitsunye ne me hlano hantle ka mora hora bobedi bona ha ile tshe a jo apola na ye jiring ke jire ke na go yana he ya hore ge ya ka ntle ge ilo di nyagela hore na di ntse di le tenna ho bana ho na le ba mo ba matso a malelele ba nka mo ba sabe ya nting jala ha ke keng ga e lwantsa ya ba re ntse ke nyagela hangatanyana itlile re tla iphumana ge jile bobe ha ge ka ntle he khelo di nyagela bona di ntse di le teng na ske ga tloga fumana ho seng ha go tswa ka dikobong ka mara go be o la go bala o la phomola jalo ka wa peri di kampatsa ya e bo fumana e tle di fela di ile le nneng.

0: mada ta thusana re he la o sitse dikobo tso go o di rata le ne ga ke go ka mona le ne ke re le thi mona ka botafo le nyogolo ke e sebelle ke re ke bo yona a ke sile ke kopa gore o tse tshutsa sekhosa ntse ke le teng aha ke di etsa ka ba tse ding ba tsona ba di batla mhm e ba di batlang ha di dijwalo a ke itebela le se ke fana ka notlolo tsa ka na even ka dipheta
1: e o ka dipheta
0: o ke dipheta
1: e ya mara
0: hlano go bong
1: 59
0: hlano ha o letho
1: 50
0: go be di tharo
1: go be di tharo
0: tsela la supa
1: 67
0: e be tsa tsela pedi
1: 62
0: ha hlano nne
1: 54
0: go be di go be di
1: 88
0: supa supa
1: 77
0: was apu e be hlano go bong
1: 59
0: tselela pedi
1: 62
0: nngwe pedi
1: 12
0: nne tselela
1: 46
0: ke nnela ga tole modimo tsa bona ka khuthing entate mogolo makwae hantle ha bo khuthing hantle mo tlo fumana ntho mo le motho ke khuthing hana mo
1: ha ile hantle mono ke hona mo ileng uthing he
0: ke ha ile hona mo ileng uthing
1: e taba ena le noka ene e bitswang uthing river
0: le noka ena ke uthing e le kolo tsena ke bo uthing
1: aha
0: ke bo o re tseka mona ke bo uthing ha se seng ke bo uthing ya le hua tate
1: ya le hua mme le ga tole molemo Thank you, Mewaka. Thank you. Itlile mo he. Ke hona mo itleng e leng hona uthing. Hantle he mono he. Hantate moloma kwa. E ke hona mo ileng uthing. Hantle he. Ka sebele. Ke metsotso e meraro ka mora hora ya bone. He batho. Re rekisitse ka nnete. Re isitse ka mmoho. Re tlo boetse re rekisa gape be ke e tlang a so re se re felela mona ka jeno e ka fosagala re rekisitse mme a e le moo re se re rekisitse se re tla boetse re rekisa gape bekenyane e tlang se tla boetse re rekisa gape bekenyane e tlang.

hobane o tsebe ho tobana le beke ena momamedi ka bohlale, o tsebe ho tobana le kholotso tsena ka bohlale. Ere ko vetse momamedi wa ka, Bibele re ya hlokang bohlale a bokope ho Modimo. Taba ena e bolela eng? E bolela hore ntate Modimo ke mohlodi wa bohlale. E bolela hore ntate Modimo ke sediba sa bohlale. Ho bolela hore ho ntate Modimo ho na le noka e phallang, noka e sa fellweng ke matla, noka e sa fellweng ke metsi a teng, a sa fellweng ke bomonate ba teng. E bolela hore ke noka e phallang metsi ao re reng ke bohlale. Hoseng wa kajeno ke batla o tlo rapela wena mmamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ke batla o rapela le wena haeba o teng hore ntate wa tseba ke hloka ntate Modimo nthuse ke be le bohlale ba hore dikoloto ha di le tjena ke etse jwang, ha maemo a dikoloto a nkema ke etse jwang, ha ho le tjena nna ke etse jwang. Ntate Modimo o tla o thusa, a keke a ba o tlohela. E re ke rapele mmamedi wa ka. Modimo wa ka ya halalelang ka lebitso le letle la Morera e leng Jesu Kriste, ke a rapela mmamedi enwa eo pelo ya hae lelang hore a tobane le dikoloto tsena, ha tsebe na o tla tobana le tsona jwang. Bofe bohlale ntate, fa motjhaeni wa bohlale hore a qetelle a qetile sekolong, fa mmeni wa bohlale ntate wa bohlale hore ba qetele ditoro tsa bona tse ba batlang ho di etsa le ho di phetha le ho di fihlella. Mme re kopa tsena tsohle ka lebitso le letle la Morena wa rona le Jesu Kriste, amen. Wena mmamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ke itse lebitso la ka ke ntate Puseletso Kgotseng. E bang o hloka tlhabollo e leng seo ke sebetsanang le sona, kapo ke etse ke se etsang ha jwale le mosebetsi wa ka, ke kopa ke o fe dinomoro. Ke tsena ke 5600 2711, ke wa hao wa ka mehla Moreneng e leng ntate Kgotseng. E ke re Morena Jesu a o hlonolofatse ho fihla re kopana nako e tlang. Amen. See you.

ya le shumele nang le metso e medi mme wa tseba mamedi haile la bohlano tsena ho renyana bo robedi a fitile jwa ka metso e mashume a mararo ke mane mo nna le wena re tla kopana hape ka ditaba tsa dipapadi le ba lefaphala dipapadi ro tla ka nete ho go rena re iphethela jwang tsena tsa mafelo a beke dingata ditaba mamedi ke a tseba ka nete le hore letsatsi nlang la hosane ga tabe ga otla tsane tsa Premier League di tlabe di tswela pele le tsona wena mamedi tsane tsa manyesimane le tsona sentse di tswela pele re hlokometse ka netele tsa Afrika Borwa ke bone hore mafelong ana a biki MTN 8 e tlabe e tswela pele loto la bobedi mme mamedi a ka nete ke wa moela e ba le selmo ya sa rona go tloga mona mo re qalang teng ka nete re tle re utlwe rona ebe ditaba tsa rona di tlo re lebisa kae di tlo re fihlisa kae nna le wena.

0: another chance. Niyakutshela mpintshane.
1: Cela usule inyembezi ungakhali. Izolo. Ungakhali. Ungakhali. Ungakhali. Okay. Mula. Anytime.

sena ke se se be ya holo ha se ha se fitla hantle hona se o tla uka gore sena sona banna e ka re ke ngolla hai o tla uka motho ha so o fihla mo no lo mmona o kwa sale busy a letsitse di fela ka tsela e o dimo ha holo a letsitse di fela ka tsela e o dimo ka ha holo o bona lo yena hai ka nete o ba ha o finyane le monga hai o gutlela feme motho se se be ya holo mmamedi mme metso tsa rona e robedi fela pele re fihla jwalo horeng ya bo robedi ko fe jwalo phoka ya borwa a re kaini ngwaneno o kae

Dinare se le kgethile se di a di ya hlabanna ka la nne motsianong se le masala se otu se utlisetsa lena ne o la modikong wa patcha molapo high school re tla berele ka mono bona di buhuritsa ha o tseo re tlanga tsa masala se otu di tla be di gobokane ka mono tsa bonnete ba re ha o fetu jwang ka patjwang America se botwane le mathoko a yona se tshaba so hle le amengwa a tamela ka mono le dikolo tse ha o finyane le tsona ka tsela tsonanga di amengwa ha di re hora ja bobedi fela ya tsa khuwa me etsa bonnete ba rojwa ka batho ba ngihle ha ofeti hopola dibini tsa

Nati nana tula, nana tula. Sila ka jeno ndate go tla di hiti fela, sengong di hiti fela. Di hiti fela.

OK Furniture utlisa sa Big Red Sale. Potlakela lebenkeleng kajeno o boloke ho thepa ya katlo le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170-litre top freezer fridge ka 3999. Boloka 500. Kapa disofa tsa 2 Division Tracy Corner Chase and Console ka 7499. Boloka 1500. Se fete ke OK Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumana hala le ka mokitlane. Ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Ha thepa e sa fumaneha, tlasa dipehelo le ditekanyetso.

se mauma o sena se manna ke naijele wa ctm di tsola ntwe tsentle ba anna patch na deo re tsanda dira yo ga se mo bela ga swara.

Peñi fefela, arsa me tsuri me tsumi kai fela kiane, ma shume ama bedi, de shume le me tsumi kai, shume le me tsumi sano, la me tsu tsuka nitra li vihori nyarune, ya bukai. Yuma to bon tsu tsuka mona, nina pala ka mona wiki rafela. Tsu tsuka di le me di le yona, ki iti di di le yona, esin tsu kote yona, di wata ho di le yona. Ne yuma to gilu sen tsu tsuka mona, di le katela yu, na ki di ki wata di le kati. On a les poissons, il y en a moins.

tla se le punyane ka tso sa di khosi ke poeri si tsenka matatanya masole ke poha ya se tsaba ka mangope e thobile na ka di bohale ke khala.